crepitano con il suo lago. Felici, lo stesso in ambri, il cielo più piccolo, perché lo speranza si lava. Felici, lo stesso in corriore, perché lo speranza si lava.